0: establecimo Paradise 90 FM.
1: Non forgettiamo se FBDC è mica ad exclusive rights per lo broadcast in FIFA World Cup 2026.
0: Simbi da best.
2: Show on Paradise 98 FM.